0: The only station worth the electricity. Grizzly Radio.
1: Rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano, rano